0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: No hay efectos secundarios, solo buena energía. Esto es la dosis exacta en XFM 100.9.